0: qual la spada? Scegliete quali noi più vi piace.
1: Io sono uomo di pace e duelli non fo se non a mensa.
0: Battervi o dir subito, perché di fedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.

Saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. San come tutti noi, carne, ossa e pelle, se mangian come noi.

equalità, equalità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con le ragazze, e ti faccio

0: Figaro, son qua, ehi, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, e se ne sono le fuori, e se ne fa qua, della città, della città, della città, della città, della città, della città, della città.
1: Bravo, bravissimo, bravo, bravissimo,